0: dio mama dio sa sai sai sai di boulette di boulette sai sai sai di boulette au vent
1: on nous vendait
0: di boulette di boulette sai sai sai di boulette au vent
1: dio mama
0: dio sa
1: dio mama
0: dio sa
1: dio mama
0: dio sa
1: sai sai sai
0: di